dei soffioni al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fa fischiar. Occhi avrai quei pennacchini, occhi avrai quel cappello, occhi avrai quella chioma.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi